es tuan isterios era permanente in amaritudine loc permanente acti te materia cinis en apenti similis in folio tecno de tenti confine in improprium vino sapienti supra metropone de sede fundamenti.

0: amore sussescente.
1: Pariter in medio.
0: A vol sopra contenio, a vol sopra contenio.
2: Vindo sine fabilis, membri lacerti slavis.
0: Vindo sine